9:31 minuti e mezzo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, siamo di cominciare il programma La Voce d'Italia qua a Radio Incantato 104.7 con la compagnia qua di Daniel Alves che controlla qua il pannello di controllo da Radio Incantato e così insieme un altro programma La Voce d'Italia. Un saluto a quelli di casa, buongiorno, grazie per la compagnia, quelli da Colonia, quelli da città, perché andiamo fin mesi qua col programma La Voce d'Italia. Sempre in nome di Daniel Vehicles. Perché arriva il colpo di truccare l'auto, allora passa a Daniel Vehicles. Auti di buona procedenza, procedenza sicura, gente buona là col Daniel, là con la Demar, là con Sandra. Telefoni là prima di truccare l'auto. 980 25 24 57. Guarda una banda lombarda elettronica incantata che è la Daniel Vehicles. Auti di buona procedenza. Finanziamento là diretto con Daniel. Allora è facile, facile come pagna magnar pane e butiro. Parliamo qua anche in nome di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Dove ti cati di tutto. Tanto parento di casa, par fuori di casa, pa colonia, pa città. Laghe di tutta la linea di casa e decorazione, casa linda, casa bella, floricoltura, giardinaggio, tutta la linea idraulica, generatori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosere, mamma mia, e tutta la linea pet, medicamento veterinario, nutrizione animale per mangiare per le bestiolette, difensivi agricoli, fertilizzanti, semenze selezionate di miglio, soia, fasoi, cose che ti occorre, pastaggi. Ecco la Machado Agropecuaria e Machado Centro Comerciale Padre Anchieta Centro di Incantado de tutto cosa che ti occorre. Passa là la Machado Agropecuaria e Machado Centro Comerciale. Anche in nome di Giordani e Compagnia. Gli 100 anni di credibilità e buon attendimento. Sempre della linea di ferraggio, di ferramenta, di materiale elettrico, idraulico, che tinta, tecati a caccani, foghettoni, tutta la linea Wonder. Ah, parlando in Wonder, guarda qua, tutta la ferramenta elettrica Wonder e Makita con 50% di sconto, roba di neanche credere, guarda qua, tutta la linea di ferramenta elettrica Makita e Wonder con 50% di sconto e tutta la linea di tinta Scorral e tutta la linea Mor con 10% di sconto. E se non bastesse mia ancora, adesso in verde a mattina alle 7:30 a loggia Giordani e sera alle 7 a sera senza serare al mesdì diretto dalle 7:30 mattina fino alle 7 a sera diretto per Giordani e compagnia. Per quel che ti dico, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Ristorante e pizzeria Piatello, tutto mangiare bene e pagare il prezzo giusto. Passate ristorante e pizzeria Piatello, quanto è rua Padre Anchieta, Centro di Incantado, sempre al mesdì che è gustoso mangiare tipico italiano e anche a teleintrega. 9 92 99 75 14. Anche qua in nome di chi è che sei qua? In nome del mercato da Prassa là della nostra amica Daniela, noi che tecati là sempre che il pan appena fatto, cioè tecati tutta la linea di verdura, varie radici, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, sucatei, sucche del col, mangioca becche senza scorza, becche pelata, fasui pena catasciulla ante a colonia. Tutto che mi sei qua ti gudita è tutto senza adubo chimico, dopo con adubo organico, ti fa bene. E tutta la linea del mercato tecati là a Daniel, mercato da Prassa là qua Daniela, poi mandiamo su qua là pa Daniela, là pa suo pare Isalino dalla vecchia, gente buona, cioè. E anche là pa la Irassemma, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche qua il nome della dentista, cirurgione dentista Marina Marchi, che è la galleria Peretti e ragazzo del consultorio. Un telefono anche là, WhatsApp, va a 9 98 13 43 98, 9 98 13 43 98. Ma buon così, ta? E ti che te sia a casa, vuoi partecipare del programma La Voce d'Italia in coi? Sì, allora telefona qua 37 51 15 80, manda una messaggio del testo per il numero 9 99 88 15 43. Ma dare un saluto grande là per la famiglia Galli, là del mercato Galli di Vespasiano Correia. Niente buona famiglia Galli. Anche là del Michelon, là dell'hotel Belvedere, Vespasiano Correia, cioè su conforto, grazie per la compagnia. Là per Dorigon di Ilopolis, là per Nestor Benini della lanceria della stazione rodoviaria.
Tu che sei il meglio grosso del mondo, eh? Il meglio pastel del mondo. In cui va a mangiare fuori a Nestor Benini, a Tia Edi, opa, buongiorno, buongiorno, anche la Palgieri, costi che la Alide. Bel che mette sulle scarpe lustre, in cui va a mangiare al ristorante, o altro che storie. Il nostro conforto che la gente lì. Ma dai, anche un saluto grande là per là. Rosangela Ribeiro, passo mamma Cressi Maria Ribeiro, che in cui la fa 73 anni. Parabéns, parabéns. La Palandrea Ungaratto, là della farmacia San Giovanni. La Palandrea Alessio, la tia Olga. Opa, allora è là l'Andrea che lavora là della farmacia San Giovanni 3. Non so con la Palandrea Alessio. E la tia Olga, casa pacifica, contenta con i soldi al banco, eh. La ancora per chi è qua, la Pangio e Anna Forti di Putinga, la famiglia Berzè di Boavista, 5 da Boavista, Carlos Barbosa, buongiorno, gente buona che ascolta il programma La Voce d'Italia, anche la per Giandir Passaia, la per Alessandro Bratti, a sua donna Fatima, la per Agostino Bovia, la dell'arte Don Martello, Luciano Vian, la della Vian Auto Center, la per Valmor Orsolin, a sua donna Vania, buongiorno. E anche buongiorno là per Gerson Casagranda, là da linea Cordigliera, e anche un strucco là per Vital Gasparini e là per la Fatima Valdemere. Adesso sono le 9:37. Buongiorno.

55 minuti, sempre em nome de Daniel Veículos, Giordani e Companhia, Restaurante Pizzaria Piatello, Machado Agropecuária, Mercado da Praça e Machado, Centro Comercial, que demos sequência ao programa La Voz de Itália, esta máquina. Diz de que? Ah, ali é festa, vale. Domenica que vem, que é festa grande, até a linha auxiliadora, é? Opa, a matinha que é mesa, me diga de churrasco, me diga de baile com Werner e Companhia Musical. Domenica que vem, tem a linha auxiliadora. E anca sábado que vem, sábado que é a cena, lá tem a linha argola. Só porque é baile junto a Drio, é? Lá tem a linha argola, sábado que vem, que é cena, jantar com baile. Lá tem a linha argola, o conforto lá para Ireno, anca lá para Rose, graças para a companhia. E anche che se il giorno, vediamo qua, il giorno 6, no, il giorno 14 del mese che viene, grande festa del padroiero Sant'Antonio, Relvado, padroiero del Relvado Sant'Antonio, il giorno 14 di giugno, grande festa del padroiero. E se anche il giorno 21 del mese che viene, festa del padroiero San Juan, lá Vespasiano Correia, giorno 20, giorno 21, festa grande a Vespasiano Correia, para ir comemora a festa del padroeiro San Juan. E o giorno 14 del mese que vem, anca, festa de Sant'Antonio, Italia Garibaldi. Garibaldi encantado, festa de Sant'Antonio, Santo Casamenteiro, o giorno 14 del mese que vem, Italia Garibaldi. Avanti qua. Che è lo che qua che va demo. Buongiorno Migolin, buona domenica. Marcello Benicà, buongiorno Marcello. Salute, pace e capartino, sto conforto a tutti. Buongiorno Migolin, sono il Jair Paz. Opa, Jair Paz de Oliveira, di ascoltare il tuo programma. A Bento Gonçalve con la parona Angela. Ah, sto conforto. Siamo andati l'anniversario del Leonir Rovadoschi di sera. Ah, sì, a due lasiari, cioè, perché sai che Leonir Rovadoschi scherza mia. Le mie fiacco che l'amo lì, eh? Opa, cioè, ha fatto anniversario ieri, al giorno 4 di maggio, e a sua donna Juelsi Pellegrini Rovadoschi, al giorno 5, ieri ha fatto la festa, carne di porco, picanha di vacca, cioè, salata, refrigerante, birra no, no, birra, shopping. Le mie fiacco che l'amo lì, eh? È forte che l'amo lì. Parabéns là per Leonir Rovadoschi, anche là per la Juelsi Pellegrini Rovadoschi. E là per il nostro amico Jair Paz, un strugon forte, Jair anche per la tua donna, la Angela, là per Sheila, buongiorno Sheila, un saluto, buona domenica là per la Sheila, anche là per l'Angela e Jair Paz, là di Bento. E Vanei Marcon, che è stato il chefon là dell'anniversario, era là anche lui, Vanei Marcon e la sua donna Dionette, grande Marcon, saluto grande. Là per mio amico Vanei Marcon e là per Dionetti, gente buona che ha vento calore sta ora qua, grazie per accompagnare, un saluto grano, un strucon fortissimo, eh. Grazie là per nostro amico Jair Paz. Buongiorno Migolin, stiamo ascoltando il tuo programma, io vedo un cimarron, buona forna, una bella musica, parnoanti Adair e Elaine Baldissera, grazie là per Adair, là per Elaine Baldissera, un strucon fortissimo, eh. Buongiorno Migolin, come parabenizzo mio uomo, opa Wilson Pesi, festa grande là per Wilson Pesi Junior, come faranno anno di vita, tutta la famiglia grazie al Signore per la sua vita e desiderando tanta prosperità, allegrezza, pace e felicità in Cristo Signor bambino. E guarda chi ti manda anche su conforto e parabéns, certo che è Wilson? Miro Manica e la Raquel Manica, ti manda su conforto, una bella musica italiana, che il Signore benedisse, che ti capi tanti anni di vita, tanta salute e tanta pace. La Palo Wilson Pesi Junior, l'anniversario in quel giorno del 17, eh? Parabéns Wilson, su conforto, salute e pace, anche la per Raquel, capriccia. La per Giorgio Faione, due lasiadi, parlare subito del Giorgio Faione, certo perché? Che lui dopo dei 10 avanti è ciucco, perché la nostra casa che ora è lo. Alle 9, alle 10 in punto. La fa Giorgio Faione della Siadi. Buongiorno Giorgio, sto con forte. Grazie per la compagnia. E Luir D'Altoè, anche la Pagione, la della Duagro. Buongiorno. Almir Kini, de San Valentín do Sul, Dio che ascolta il programma. Salute e pace. Anche a Madagascar, sto con qui e qua. La Pala Malvina Valgoia. Ah, guarda, mi tocca domandare che scusa.
Mi ricordo mi è intregato domenica passata della Malvina Valguai Manica, che ha fatto gli anni il giorno primo di maio. Là della linea Cassador Nova Brescia. Omenaggio della famiglia del cugnato del Miro Manica, eh? Miro Manica, la Raquel, ti mando tutti con forti parabéns Malvina Valguai Manica della linea Cassador Nova Brescia, che ha fatto gli anni ancora il giorno primo di maio. E mi ricordo mi è intregato domenica passata. Salute, scusami Malvina, tu con forte. Grazie per accompagnare la Malvina, eh? Salute e pace. E vuol seguente, vada qua. Ah, vada qua. Irno Fraporti. Buongiorno, Irno. Che telefona qua, che dice che legna, patate, mangioca per vendere là, che fa a prezzo speciale a Barre Cocchero. Un saluto grande a Irno Fraporti. Là da Barre Cocchero, che legna, patate e mangioca per vendere. Opa, Irno. Buongiorno. Sto forte che ti capi una buona domenica. Anche qui e qua. Claudia Baseggio e suo padre Janiro e sua mamma Hilda. La di Antagorda, anche la Paluise a Lourdes Piva, il Germano e a Nena di Borghetto, buongiorno. Anche la pal Nedio Ferrari a Leda, da linea quarta, buongiorno anche a loro, la di linea quarta Antagorda. La Nelita Stefani e suo uomo Nori, da linea Capoeirinhas Relvado. E anche la Pantenor, poi via, mi porta qua un par di garaffe di vincio, non il fa vincere, il ciodo che l'uomo lì. Il gana Chevy per vendere, eh. Tutto comprare una Chevy telefonica là per il nostro amico Antenor Bovier 3751 1156. Ah signore, che se lo chiedo là qua. Buongiorno Bigolin, la mattina a tutti quanti che ascolta il programma, un struccon forte, grazie per la compagnia. Flavio Gelatti, buongiorno Flavio, salute, pace anche a partire, grazie per la compagnia. Buongiorno anche a chi è qua, la Lourdes Togni. Salute, un struccon forte la palurde, eh? Metto fuori una suonata per la per me, Marina, la Marina Campanera, vuoi ascoltare? Manda la per Hermes Lisotti, la di Estrela, opa Hermes, grande cavallero, taglia fuori cavelli e barba che la molia. Hermes Lisotti, la di Estrela, Lourdes Togni del dottor Riccardo, te manda questa qua. Va buono Hermes, un saluto e un grande partito, eh? Buongiorno Bigolin. Suona la musica la colombina, qual è il Gerson Casagrande lì a Cordigliero, sto con forte, grazie Gerson. Juan Villa de Stella manda suonare per tutti quanti ascoltatori, tutti quanti durante la radio, grazie Juan Villa Netto. La de Stella, per tutta quanta tua famiglia, grazie per la compagnia. Gabriel Radaeli e il suo fiol Beno, Beno Valdir, in Rocca Sale di chi ascolta il programma, grazie Gabriel, salute e pace anche sto con forte la per tuo fiol. Al Beno Valdir, grazie, un saluto grandissimo allora, eh. E volte seguite specialmente allora l'APA Tenor Bovier, specialmente l'APA Giorgio Faione di Due Lazialdi che ascolta il programma, Danilo Mior, buongiorno, e anche a partire l'APA Jair André Schonard, la de Musung, la del Bairro Fatima, l'APA Valdesir Brino, grazie per la compagnia, la famiglia Bertè della linea, come che è qua, linea 5 da Boa Vista, a Carlos Barbosa. E specialmente la par Avelino Radaeli. Buongiorno Avelino, capriccia Avelino, è un succo forte, grazie per la compagnia a mio amico Avelino Radaeli. Adesso sono le 10:04. Buongiorno.

Manca 12 minuti per le 11 in nome di Daniel Veiculos, anche in nome di Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piattello, Machado Agropecuaria, Mercato da Praça e Machado Centro Comercial. Vediamo se questo è il programma La Voce d'Italia di questa mattina, il giorno 17 di maio del 2026. Allora avanti con il nostro programma, dirvi che vi mandiamo un saluto grande per chi è qua, la Palmairo Sbonfanti, la Sodona, la Preta, la di Lopolis, grazie per la compagnia, al Carlos Furlanetto, buongiorno Carlos Furlanetto, là da linea Trespiniero Roccasale, salute e pace, parlando di Carlos, anche là per il Carlos Alberto Busa, là della Machado Agropecuaria. Buongiorno Bigolini, sto ascoltando il meraviglioso programma, manda che la suonata là per miei cugnati, la mia cugnata, il Delmiro Agostini e la Geni, là di Arroyo Augusta. Opa là, persona meravigliosa, grazie per accompagnare la palatere. Teresina Agostini Perigo, là della Tupperware. Grazie Teresina, un saluto grande per te. Là per il Delmiro Agostini e là per la Geni, una bella musica italiana. Salute e pace. Abbiamo chi ancora qua di dire? Ah sì, va là per Gilmar da Rosa, là del Lajadinho, dico che ascolta il programma. Angelo e Anna Forti di Puttinga. Anche la parrocchia Agostini e tutta quanta sua famiglia, là della Frutera 21, Rocca Sales. Grazie per la compagnia, la parrocchia, la parrona, la sottosa e tutta quanta sua gente, là della Frutera 21, là in Rocca Sales. Lenio Resing e anche sua donna Marilene, buongiorno. Buongiorno anche la Paldersia, Genil de Brandon de Alinha Chiquinha. Eugenio Senter de Antagorda, anche la Paldirceu de Souza. Chi è ancora qua? Moisés Cavanos, prefetto là de San Valentín do Sulce. Un saluto grande, grazie per la compagnia. Anche qua il discorsito, ma buongiorno Bigolini, tutti sani? Sì, metti una suonata del Manuel Marasca. Vuoi spaccare tutti gli ossi? Cata fuori là, Daniel. Valmor Marasca, che ho spaccato tutti gli ossi. Grazie tanto. Chi che è? Ah, Olinda, Olinda Zilio. Là di Sant'Antonio de Castro, Carlos Barbosa. Struconasso, Olinda. Grazie per la compagnia. Un saluto là per Marcellona, anche là per Somorosa, che mi ha dimenticato il nome, adesso a Michele. Ecco, un saluto grande. Là per la famiglia, allora, della Olinda Zilio, là di Sant'Antonio de Castro. Grazie, un saluto grande. Buona domenica. Ti ancora qua, Cabigolin, qual è? De Pinheiro, Nova Brescia, Marcon Pedò, opa là, ciao, buongiorno, sono all'America America, la meglio musica italiana che c'è, offerto per tutta, per la Luciana Aveparona, la Palefioli Pietra e Carmela, il Zendro Jonathan, da buono, la pa Marcos Cesar Pedò, su da Brescia, buongiorno, qui da Brescia, un strucon forte. Buona domenica a tutti, specialmente la pal Marco Cesar Pedò e tutta quanta sua famiglia. Chi che è qua? Un'altra persona qua che manda che è qua? Il mio nome, ma a finale quando andiamo avanti col programma qua. Ah, lei è qua. Buongiorno Bigolin. Bella suonata per tutti quanti ascoltatori. Renato Venturini, l'uomo delle gaite. Grazie a tutti. Con la pal Renato Venturini. Iranie Maril e Marines Biliardi, Dio che ascolta il programma del Bairro Santa Clara, opa, gente buona, la preghiera della famiglia devo ascoltare. E anche chi è qua? Neo di Capitanio e la donna Marlene del Bairro Planalto, domanda la musica El Dojon, volemo fora, grazie la padania, la par nostro amico Neo di Capitanio e tutta quanta la sua gente, la sua famiglia. E il seguente va qua. Specialmente la parchia, la Padilar Marina, la dei Ving Marina, sud di Vespasiano Corea. Grazie per la compagnia, un strucon forte. Andai anche un saluto grande alla parchia, la Annelise Agostini. Il mio dilemma finale di con la Annelise Agostini. La parla Carla Girardi, la di Mussù, tutta quanta sua gente là della farmacia, la parla farmaceutico Giuliano, a Vanessa Coletti, a Patrizia Marina, opa Patrizia, capriccia, la parla Giuliano, la parla Luisa. Tutti quanti quelli là della farmacia, là della Carla Girardi. Anche là Paleotero, Loreson, la Ana, Anari, tutta quanta sua gente ascolta il programma, Ah, tá bom, Leotério. Lá para lá, Ana. Grazie, um strucon forte. Boa domenica. Moacir Scheide, de Coqueiro Baixo. Bom giorno. Alle 10:54, especialmente lá para
al nostro amico, come è che è? Luis Andreoli, e anche la Pazzecca Teló, Antonino Teló e la Edi Gosman de Roca Sale, una bella musica italiana.

0: avanti qua con il nostro programma e un saluto grande là pal prete José Mar Conte, opa là del coronel Pilar, grazie per la compagnia, là pa Derico Benini, là pa Raul Gnata, gente del coronel Pilar che ascolta il programma, Paolo Vendramini, buongiorno, salute, là pa Silmar Possa anche, prete questo qua anche, Nelson Bauren là de Relvado, grazie per la compagnia. La Palaliria, Lerico e anche la Reni Elenio, la de tedeschi, la dell'Asiado, buongiorno, salute e pace. Grazie per la compagnia. Buongiorno, Bigolin, il Sadi e la Clary Stefani. E Dio che ascolta il programma, come che fa tutte le domeniche, de Relvado, eh? Il Sadi e la Clary Stefani. Grazie, Sadi, sto con anche la il Sadi e la Clary Stefani, de Relvado, eh? Grazie per la compagnia, buongiorno, su conforte. Buongiorno, Bigolin. Sono di ascoltare il tuo programma italiano. Walter Polesi, di Relvado, anche questo qua. Grazie, là per Walter Polesi, gente buona, gente buona. Si ascolta il programma, grazie per la compagnia. Un strucon forte, là per Walter Polesi, là di Relvado, eh. E anche di Relvado, allora là, la nostra amica Clary Stefani. Ecco, e anche là per come che è il Sadi e la Clary Stefani. Buongiorno, sto con forte, grazie per la compagnia e buona domenica, eh. La palasselita benita rosa della Giadigno, il Sofior, Sofiol Juarez, grazie per la compagnia. E anche chi che è qua? Luis Pedro dalla Lasta e la Salette, buongiorno, grazie, salute e pace. La Parneido Slagenaufi e la Marlene Slagenaufi, eh. Volevo anche mandare questo conforto là per Claudette Cenci, là per chi è ancora qua, là per mio amico Ivan Agatti, prefetto di Cornel Pilar, là per il vice mio amico Romeo Martinasso, buongiorno Romeo, buon appetito stavora qua, eh? E anche là per Luciano Contini, là per il segretario Fiori, grazie per la compagnia, mandare anche per chi è qua là, per finire fuori il programma, là per Darcy Pertile, là per Sodona Adriana, il fiol Darcio e il fiol Eduardo. La Padanilo e a Rosa Formentini, della linea San Paolo Coronel Pilar, grazie per la compagnia. La Pazzecca Formentini, anche gente buona dopo lo stio. E vorrei niente vada qua a ringraziare i nostri patrocinatori, quelli là del ristorante Pizzeria Piatello, là del mercato da Prazza, tutti i meglio prodotti dei supermercati e là, tutta la linea dei prodotti di agro, come che l'è, salata, radici, cicoria, pomidori, succo del col. Fasui tutto senza tubo chimico, passa là. E Giordani, anche a ringraziare qui là di Giordani e compagnia, adesso che è verde a mattina alle 7:30 fino a sera alle 7 senza stare al mesdì, per meglio attendere su clientela, con grande promozione Giordani e compagnia. Anche là di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, stia attenti agricoltori, là che se difensivi agricoli e fertilizzanti con prezzi buoni, eh. Passa là perché il prezzo via sempre che è così, eh? Ah sì, che ti cati anche somense di miglio, soja, pastaggio, cose che ti occorre, passa là a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, geratore di energia, floricoltura, giardinaggio, medicamento, tutta la linea pet e anche mangiare per le bestiolette. E per finirlo fuori, anche in nome di Daniel Veicolos, auti di buona procedenza, di procedenza sicura, gli fa finanziamento là direttamente qua Daniel Veicolos, telefono GAP al numero 980252457 o fai una visita qua della banda a Lombarda Elettronica Incantata, parla là con Daniel, là con Sandra o là col chefão Ademar. Che
1: Daniel? Buongiorno. Quale il Mariani, Leonildo José Mariani, ex prefetto del municipio di Estrela, un italiano in una colonia alemana. E la grazia speciale ascoltarlo in tela radio con la musica e i canti italiani. Che Dio ti benedisse e la Madonna ti giute.
0: Oh, mio amico Mariani, ex prefetto di Estrela, ciao. Buongiorno Mariani. Salute e pace, che il Signore ti mantenga con tanta salute per tanto tempo. Mariani là di Estrela, c'è gente buona che sia qua. Ex prefetto di Estrela, italiano, grande ascoltatore del nostro programma. Grazie, mi stimo tutto, Mariani, per audiencia come a Leonildo Mariani. Grazie Mariani, sto con forte, buona domenica. Buona domenica a partire tutta quanta gente. Ringraziare qua anche il nostro amico Daniel Alves, galerà qua del pannello di controllo da Radio Incantato. Adesso che manca 12 minuti per mesi, andiamo allora a mangiare un tocco di pan e salmora, ecco. Ah, guarda qua, anche Vanei Marconi a Dionette. Gli vuoi fare un omaggio speciale là per Leonir Rovadoschi, che ha fatto gli anni, cioè il comizio del mese, lui e la sua donna. E ieri sera che ha fatto una festanza con sorrasco, con salata, con birra, birra no, scioppi, refrigerante e tanta roba dolce anche, là, due lasiati. Allora Vanei Marconi e la sua donna Dionette vuoi fare un omaggio speciale là per Leonir Rovadoschi e la sua donna. Sì, ho fatto gli anni al giorno 1, al giorno 4 e l'altro al giorno 5. Sta buon così, ta? Grazie Manei Marconi, sto con forte anche a te. Buona domenica a tutti quanti, buona settimana, con salute, pace, felicità e noi ci ritorniamo domenica che viene. Buongiorno.